Ciao Song Radio di Chris Lessarde su Loft FM. Buongiorno a tutti ragazzi. Eccoci qua, anche oggi un'altra splendida giornata. Oggi c'è caldissimo, ma comunque ci rinfresca la nostra musica, ragazzi. D'inverno ci scalda e l'estate rinfresca. Ciao!